Schubele wo bombo for den donne in man. Anno malume, amma che malume. Schubele wo bombo.